Serigne Touba amna talibé lu massa laaj ne ko xana tuddu duñ may tuddu de di tuddu keneen metti na la mu ne ko lol lolou rek kama defé ci naqari aduna yi serigne bi ne ko sa yu kër yi nekké genn rek wax ñi genn.

serigne touba neena nañu koy santal yalla ci magal gi ci jang alcorane ak bernde ndax saaso ak se la ko sun borom joxone da koy fulaat